come come on now, to tomo kite atamire. Tero mai anda, tero watu anda, ki aroma wa hau terike. Power anda, taku wai ata mihi power fighteri. Kia mai te mana kia mai te wahi te ni. Fai mai ra.